meglio, ma regna a me meglio un po' di diavolo. Ma meglio per me meglio un po' di diavolo. Ben con the bra e gioviale scendeo. Se la figurabo, le scuse in long. Finito.

Abbo, ben con de bra, e Giulia Alexandre, se la fica rabo, le scuse in long, finish.